non dell'unico dell'intero questo assurdo di mortalità, solo la ingravida sterilità della memoria.